animali, tanque in pito, con un culo, te li suca, e con tempo, xa so sciupa, te luccia bulla, alleluia, u satan, u e supa, con un culo, te li clipa, te li tawa, te li mita.

0: yönetiminde daha.
1: And through those messages, Sabah. Man, where you tune in from? 060-505-2693.
0: Sula wana mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani